una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Copacabana, non lo so. Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.

Refuse. O se sei solo, urla. Sofia Loren, Ornella Vannoni, Ornella Muti.